0: ancora una sessantina sentai che fui ringraziare la gente prima per non dismentegarmi al fin. E i preti anche si vogliono sentare un pochettino. Accoglio a tutti quanti che se venissi, specialmente i coloni motoristi, i nostri nonni e gli ascoltatori della Radio Prata. Ringrazio i festieri, i festaioli e anche ai suoi bambini. I lavoratori contenti della festa, dovrei essere qua come in tutte le feste, ne ho 150 di lavorarla, ma ringraziamo stesso. I giovani che aiutano la gincana, quei che la fanno preparata, il comune, la prefettura, e saluto il signor sindaco, il prefetto Itamar Girardi, che dopo la messa dovrà andare a Cascias per far servizio al suo centro di salute, e tutti quanti della sua equipe. Special saluto alla professoressa Chica Elisangela Stella, perché ha perso un cugnato che era tanto prossimo, Geraldo Rampasso, in mezzo a questa settimana qua, e ha conseguito fare tutti questi lavori del salone, della chiesa, della decorazione, come si diceva. I patrocinatori, espositori di qua e di fuori, il gruppo di liturgia, il coro Eco dei Monti, i camionieri trattoristi, i parceri della festa, Camera dei Vereadori, i consiglieri comunali, il sindacato dei lavoratori, le mater e i nostri carabinieri a brigata militare, le famiglie, che mo benedio, 90% delle famiglie, e le altre le benediremo, le sue case, fino al finale dell'anno, prima ancora, finiamo fuori di visitare tutti. La questua, che era stata spontanea e molto generosa, la gente, questo è quando andiamo a raccogliere qualcosa o qualche soldetto o qualche gallina, se venisse tante, no? È stato un successo, ma sempre spontanea e con allegria. Ringrazio il frate Andrei Pinto Carbonera dell'Ordine di Sant'Ignazio e il padre Luciano Cansano, i due mi hanno aiutato a fare questo lavoro. Ringrazio ainda al frate Arlindo Battistella, studioso della nostra cultura e scrittore, che farà la predica, quel detto che vi piace tanto dire, salami preghiere curte, salami lunghi, va mia pancoi, in questo tempo speciale, e non guarderemo mia se la messa durerà un 10 minuti in più. E padre Armelindo Costa, figliolo di questa terra, a tutti che uno anche qua. Allora in piedi andiamo avanti con il numero uno della foglia, tutti partecipando, perché non sia un teatro ma una cosa proprio del nostro cuore, della nostra anima, della nostra cultura. Numero uno del foglio, chi non ha, e i bambini che mi aiutano di portarlo a quelli che non i ha. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signor, perdoneme.
1: Signor, perdoneme.
0: Cristo, perdoneme.
1: Cristo, perdoneme.
0: Signor, perdoneme.
1: Signor, perdoneme.

0: Onnipotente, abbia pietà di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria.
1: Lodemo il Signore per tutte le belle cose e per tutte le grazie ricevute col canto. Amen.

0: particulares, voy a saludar al padre Álvaro y padre Hermeligio. Allora, quando che noi anche parliamo dei coloni, dei migranti, si dice così, e ga soffrio, e ga laurare, e ga soffrare, ma questo vuol dire e ga soffrio, e ga laurare tanto, e ga patio. E di una roba, e quando vengo qua al protagio, sono casa perché? A 100 anni, 120 anni in Rio, mi pare che la marità prende che sia là. E sei che conta, il ministro là della Madonna della Salute, lui e il suo compare a cavallo. Dopo che ci parla noi, per quando ti appoggiofila, e il ministro maritarsi qua a cavallo, sei che conta, no? Beh, e allora, ma per cominciare la storia, bisogna pensare là in Italia. Come che c'era là in Italia quando i nostri venivano qua? Prima roba, le terre là non erano gorde come le nostre qua. Le tutte scrode, pariduni, sassi, brutte robe del nord dell'Italia, delle montagne che parlo mi adesso. E allora sta gente, 6 mesi stava dentro della sala perché era freddo e 6 mesi che toccava lavorare. Ma loro lavorava tanto per mettere via la magna per 6 mesi di freddo. Ma cosa è che succedeva? Cada 8-10 anni, vinha tudo assim, que e dizia, tutte galinhas, tutti porchi, tutti becchi, tutti imussati, e ele estava senza niente, senza niente. Allora vinha sul dell'Italia, parava via Alemanha, e che prendia fogo da casa. E allora seguia a conta. E i tosati, quando eu fiquei 18, 19, 20 anni, que era bom de lavorar, mettere sua família, parar avanti a família, e tocava estar 3 anni in dell'esercito. Far che? Dare in guerra, occupare gli altri o morire lui proprio. E allora invece di lavorare a casa e di occupare gli altri, tanti morirono e tornava più in Rio. Suo padre si mare che dia 18 anni di mangiare per vedere il figlio fiolo morire. E qui che mi viene a casa senza un braccio, senza gambe, senza voce. E allora tanti tosati, quando che gli ha fatto? Chi poteva venire qua in merita, che non poteva andare all'esercito, a servire l'esercito, e gli ha scampato in Italia e si venisse qua. E tante famiglie, per non morire da fame, si venisse in qua. Peso di tutto, gli era posto brutto, gli era guerre e imposti. Gli ha attaccato a mettere imposti, imposti che stava su soldi della gente, per far che? Per mettere a guerra. E là in ultima, uno che andava al mulin a portare farina, non un sacco, 7-8 kg, toccava stargli 1 kg per il governo, per il sindaco. E il sindaco cosa c'è che c'è con la farina? Gli dei suoi parenti e il suo partito. E allora gli era proprio miserabile. Andiamo via d'Italia e andiamo in America. Ma quando ti sei venuto qua in America, e cattava a cattare i salami più che su più piante, neanche quello che era qua, perché era freddo, che era banane, no? Cosa c'è che era cattare? Puro matto. E tocca tra due piante, qua manara, quel segon, a man, tra due pianta per pianta, e mangiare che? Il primo anno il governo che dia un poco di farina, di mangioca, e un poco di farina di milio. E dopo di un anno toccava virarsi. E allora mangiare che? Radici, pinui, grazie a Dio di pinui. Adesso vado a impiantare più pinui e mettere lenti pini. Gaia mia che le farò così. Pini, nessuno pianta pini. Perché se pensa a te al legno, te toi, ma non si pensa del mangiare. Beh, allora arrivava qua senza niente. Porco can, se vuoi, polenta. Toccava piantare il milio, tapparlo, prendere i macachi, i saracuri che ne mangiassero. Dopo mi donava la mano, non che era moini, per fare farina col pilon o col mangiolo. Allora finché si è venuto, i mulini si è fatto la polenta. Vedi mando avanti, mi insegnavi tutto da te più che fare la polenta. pulita, pulita come occorre. Se ti vuoi teghe, toccava impiantarle, se ti vuoi fasui, bisi, piantarle tutti. Non c'era niente. E quando ti venivi qua che una gallina e vuoi la gallina, toccava a cattare di fuori qualcuna, darti il disegno di mandare una ciocca, aspettare che ti si chiudi, ti acquasse, e poi te diventi grandi. E dopo il primo anno, allora, la raposa portava via un poco, il grattegno portava via che altro, poi anno un altro portava via, e sta aspettando la finché venisse su, si può essere, poi dopo occuparne uno di meno che far brodo. Ben sa fai. E dopo, non che gli era latte, non che gli era vacche, e lui ciappava il becche, ma tirava un pochettino di latte. Ma il becche gli era dispettoso, che mangiava fuori tutto, non gli era cerche, non gli era niente, se gli racconta. E dopo, altri pochi ciccheroni, 2-3 mila porchi. Quel tempo là, se uno vuole il porchetto, toccava comprare un porchetto, un canale di porchetti, da che mangiava tutti i miei grandi, e che cattassi i porchetti ancora, ma dopo poter stufarli e fare un salame. Altri qua vecchiotti, sapevi come si fa salame? Ma ti mandai che tu sei la parte se vuole fare salame, ben fatti che non gli vai smart. Sai che si può fare bagna? Sarà che si può mettersi via a carne sia a bagna perché non si massisse? E allora vacche, non viene più neanche perché nel supermercato comprare anche il latte là. Ma se dovevi una vacca, certo mia, sto a comprare, a vedere due toro, stare un anno, due, aspettare che venisse su. Ma dopo far che? Mangiare a panna, a puina, formaggio. Vedi mando a valti sotto te, se si è buoni valti fare formaggio. E dopo si è buoni a fare il conaio, fare il conaio a casa. Come sai che fai il conaio? E cercava una becchetta che era piccina, piccina, che era una muccia di latte, occupava, dopo cercava il stomaco, metteva via la fumata, 3, 4, 5 mesi che si defumasse, tagliarvi un tocchettino per dopo fare un bagno. Chi che sa ancora fare che lavoro lì? E dopo anche il formento, seminarlo, bisogna sapere quando cosa semini, perché semini il formento in gennaio di mia, no? E dopo toccare lavorare col pilone, avanti così, ma che dice Valtteri? Chi insegna tutto da te a fare pan? Fare le vacche e patate, dei buoni lui. E dressa, ancora avanti qua il portaggio si dressa. Ma se ti, chi altri tosati che sei qua da regione, se vuoi fare un cappello di buoni, se vuoi farti una sporta di buoni. E un'altra roba, è lì, chi che sa fare lì, va, io farò quel lì. E volasse, succo di canna, vignai, lì, chi che sa farlo? Ma perché che sono sentito questa roba? Per ricordare il passato. Ma adesso voi che fate una riflessione. Mettiamo a dire che viene una grande catastrofe e fa che tutti i figli di luce, Dio cosa valtri senza luce in casa. E valtri motoristi che incolle il dì di colono e il dì di motorista. Ma mettiamo a dire che viene fuori una rivolta un temporale è che non viene più petrolio, restiamo senza gasolina, senza diesel. Chi o che va il motorista senza gasolina e senza diesel? E allora, se gli manca luce, succede cosa? La casa, prima roba, la geladera non freda più. E il freezer non freda più. E allora la carne attacca a smassirsi. Demo in città, andiamo in città, ma là in città anche a carne si è smarrita, perché non vede luce. Allora, noi, te nascanti compro tutto quello che c'è nel mercato, non c'è più gasolina, non c'è più olio, ma io che? Io che? E dopo, senza auto, senza camioni, e dico, se sono mi, dico soldi, va a comprare, se gli manca luce, fetto chi ti con il cartone di credito, fetto che ti con il cheque, neanche per un cartone là. Beh, allora gente, per prestare attenzione, se dà una disgrazia, se dà una rivoluzione, che tutte queste cose, che non ti compriamo del supermercato, non è che ti E se manca luce ti verrà del mercato a tutti che attende là, non sa neanche fare i conti a testa, perché ella sta solo a struccare bottonisti. E allora, e se viene la rivoluzione, e se viene la guerra, volte ti si frate, ti si mato, non viene la rivoluzione, la puoi venire sì, non viene la guerra, alla gelata, Oriente Medio, a poi venire anche qua. E allora, se viene la guerra, se viene la rivoluzione, che restiamo senza luce, che restiamo senza petrolio, com'è che tu sei fa il pan, com'è che fa i tagliatelle, com'è che fa, diciamo, mettere via la carne, com'è che fa vivere? Tocca una catastrofe, radici del mato, pignui e così davanti. E allora, pensate una roba, non viene la rivoluzione, poi viene, poi viene. Guardate bene, che dei cinesi, che ormai il commercio brasiliano, gli stia amando i cinesi, e adesso si comincia a mettere fabbriche in via Bahia, ma loro non c'è per brasiliani per lavorare, c'è per cinesi. E allora gli americani dice questo, ma altri brasiliani, bisogna che pari i cinesi, e i cinesi, perché l'America è degli americani, c'è perciò quello tiri. E allora, cazzo su, ma gente per parare via. I cinesi dicono così, c'è ciappa fionda, giusto sai dei americani, perché gli dice, asta via la libertà, gente, i cazzo su gente per dare che sono americani. E allora così viene la rivoluzione, e dopo poi viene la guerra. Mi non sono venuto qua a dirvi che viene la rivoluzione e la guerra, mi sono venuto qua per dire che cosa? E insegnare cosa sei le robe che nonno e nonna sapevano. E insegnare il italiano, che loro se viene la disgrazia di queste, lui sa difendersi. E se non viene la guerra, impara solo per bene. Fare un buon salame, un buon formaggio, latte pura, le salute, le belle. E allora gente, è per quello che noi ricordiamo i coloni, i motoristi, perché lui i gas è in giro, i coloni senza petrolio e senza luce, e adesso i motoristi sì, e io voglio la macchina e l'importante, perché se lui si ferma tutto. E allora c'è questa messa, due robe, ricordiamo i nostri nonni, impariamo, non si dimenticarvi di quel che lui lo impara. Il mio scritto libro, ritratto della colonia apposta, là come c'è tutto come si fa a formare, come che fa salame, come che fa, come che tende i galini e tutto, per ricordare al futuro, se succede qualche disgrazia, se parte il libro e manco se fa come che fa. Va bene? E allora, quindi mandiamo a Madonna del Rosario, che ha penso a tutti i nostri coloni, che adesso sono moderni, i camioni, i trattori, i non so cosa. E allora non ci veniamo su a cavallo una volta, andiamo a Rossa, a quei festoni, portare media a schiena, e tutto te, ma a messa col camion. Io ho visto stamattina che c'era il cielo, è elettrico ancora per sola. E allora, non sono mica contro il progresso, ma adesso, maniera di accaduto, ma neanche smentegare il passato, perché il passato è importante. Credo in Dio Spai.
1: Molto poderoso, creador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
2: foi crucificado, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Número 6. Fratelli, apriamo il nostro cuore a Dio, che continuamente ci chiama e con bontà e pazienza attende la nostra risposta. Io osiamo dire risposta, Signor, ascoltè la nostra preghiera. Tutti.
3: Signor, ascoltè la nostra preghiera.
4: Per i nostri coloni che vaga bene la ori, che gata pazienza quando non viene fuori tutto quello che si aspetta, e che mantenga sempre la fede, fontana di vita e sostegno nel lavoro e nella famiglia, preghiamo al Signore.
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
4: Pari motorici, specialmente quei che prega adesso con noi altri, che i viaggi si sia fatti con sicurezza, che ritornare sempre a casa e gli dato il valore della società e il giusto sostegno economico di loro e delle sue famiglie. Preghiamo al Signore.
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
4: Per i nostri morti, i primi bisnoni e tutti gli altri delle nostre famiglie e della nostra parrocchia, che grazie alla ricompensa nel cielo, preghiamo al Signore.
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
4: Per i nostri nonni, che gavemo con noi altri, che grazie alla salute del corpo e dell'anima, con rispetto e ringraziamento delle famiglie e della comunità, preghiamo al Signore.
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
4: Per i nostri bambini giovani, che sappia ricevere del passato e portare al futuro la nostra tradizione, fondamenta su il valore della fede, della famiglia, del lavoro e della comunità, preghiamo al Signore.
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
4: Per i festivi, lavoratori e benefattori di questa festa dei coloni e motoristi, preghiamo al Signore.
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera, che abbiamo fatto con la voce di un giovane e un cuore di bambino per Gesù Cristo, vostro Figlio, nell'unità dello Spirito Santo.
3: Amen. In questo offertorio è portato sull'altare il pan e il vin e l'acqua, che noi altri abbiamo fatto con lavoro e fatica. E in questo pan e vin Gesù si fa presente, perché ele è presente anche nella nostra vita. Ringraziamo il Signore per le grazie e benedizioni date a tutti noi con il canto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia accettato da Dio Onnipotente. Recebo, Signor, por tuas mãos esse sacrificio para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Signor, le offerte di pan e vino che il vostro popolo venga a portare. Mettiamo nelle mani di Cristo, unico sacerdote, e che venga dato in ritorno come corpo e sangue del vostro Figlio, nostro Salvatore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo. Dio onnipotente ed eterno, tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il segno della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con allegria l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per noi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo Signora vostra morte e proclamiamo la vostra resurrezione.
1: Vieni Signore Gesù.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E in questo momento puoi ricordare tutti i nostri nonni e nonne che si becchi morti, che ha lavorato tanto, che ha pregato tanti rosari, tante volte a messa in te che ha chiesa vecchia là. E allora che Signore i ricompensa di tutto il ben e di tutta la fede che gli ha vivo. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto.
0: Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Por Cristo, con Cristo e in Cristo, a voi dello Spirito Todopoderoso, toda honra dello Spirito Santo, toda honra e toda gloria, agora e para sempre. Amen. Fratelli e sorelle, in un giorno di festa, nel numero 9, preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Le lingue sono diverse, ma lo Spirito è unico. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci del male. Amen. Livraci, Signore, di tutti i mali, di tutti i peccati, di tutti i pericoli, in quanto vivendo in speranza, aguardiamo la vinda del Cristo Salvador.
1: Vostro regno, potere e gloria para sempre.
0: Preghiamo per la pace, Signor Gesù Cristo, che disserte i vostri apostoli, e vos deixo a paz, e vos do a mia paz. Non odiate i nostri peccati, ma la fé che anima a vostra Iglesia. Dai secondo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém.